senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta.

ciò se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stila fatto nuovo. Voltate ora le carte e si incominci in un canto abile, allegro, cioè di due colori.

fan cattivo effetto nell'armonia. Le violette, il violoncello, s'accordin

No. No. No. No. No. No. No. Questo strumento non fa per me. Non fa per me. Non fa per me. Or su il flauto con la viola. Or su